0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

La carità quella che facevamo in casa. Quella carità che facevamo in casa.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Grazie.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: Piedi neri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare. Li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.

0: Popolare Network, buongiorno, le notizie delle 7:30.
1: È salito a 616 morti, oltre 2.300 feriti, il bilancio della devastante frana di mercoledì, seguita al crollo di un ghiacciaio in Nepal al confine con la Cina. I dispersi sono più di 2.000, tra cui ancora 3 italiani, ma è difficile determinarne il numero, visto che nella vallata che è stata spazzata via un vero e proprio tsunami di fango, c'erano centinaia di pulmini e pullman di turisti. La macchina degli aiuti internazionali si è messa in moto, i soccorritori continuano a scavare tra i detriti, ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, mettendo a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica.
0: La Russia ha lanciato stamani un nuovo attacco con droni su Kiev, la capitale ucraina. Forti esplosioni sono state sentite in tutta la città. L'invito è a recarsi, quello di recarsi nei rifugi per un attacco massiccio che riguarda tutta la popolazione e anche tutti i quartieri della capitale. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito nella zona di Rostov, in Russia, un magazzino di una delle principali catene di negozi di elettronica e altri edifici, causando al momento 6 feriti.
1: A 6 mesi dall'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran è ancora stallo di posizioni. Le guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran sostengono di mantenere il pieno controllo dello stretto di Hormuz, accusando l'amministrazione statunitense di diffondere false dichiarazioni in merito al passaggio delle navi commerciali per influenzare i mercati. Mentre la Casa Bianca dichiara ad Al Jazeera che il blocco navale statunitense rimane pienamente operativo e che lo stretto resta aperto e sminato. L'Iran nei giorni scorsi ha consegnato le proprie condizioni per riaprire le trattative ai mediatori del Pakistan, ma gli USA non sembrano intenzionati a rispondere.
0: E ieri sera Donald Trump ha annunciato un altro accordo, definito ancora una volta storico, e si tratterebbe di un'intesa tra gli Stati Uniti e il Venezuela che darebbe agli Stati Uniti, queste le parole di Trump, il controllo di maggioranza su 65 miliardi di barili di petrolio, raddoppiando così la possibilità di contare riserve di greggio statunitensi. Trump ha aggiunto che l'intesa è stata raggiunta attraverso una partnership con delle imprese private. Dalla deposizione manu militari del presidente Maduro nel gennaio scorso, gli USA stanno cercando di gestire il settore petrolifero venezuelano. Nell'ultima settimana il Wall Street Journal aveva anticipato la possibilità che aziende statunitensi stessero acquisendo giacimenti petroliferi. Secondo la CNN invece il governo USA sarebbe diventato socio della nuova azienda petrolifera venezuelana privata che riceverebbe i giacimenti in concessione dal governo per 100 anni.
1: Sigfrido Ranucci ha detto che rifiuterà gli incarichi che gli ha proposto la dirigenza della RAI dopo la sua cacciata dalla conduzione di Report. Non accetterò perché è un tornare indietro, ha detto, spiegando che le possibilità erano il TG3, Rai News o una corrispondenza dal Cairo. Forse sperano che potrei fare la fine di Regeni, ha detto il giornalista, che ha attaccato i due colleghi che dovrebbero prendere il suo posto, Daniele Pervincenzi e Giulia Presutti, due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia della trasmissione e del servizio pubblico, ha dichiarato Ranucci, aggiungendo di approvare le possibili divisioni in massa della redazione contro la sua sostituzione. A livello politico la destra di governo festeggia, le opposizioni protestano. In questo contesto prosegue l'inchiesta sulla bomba esplosa davanti alla casa del giornalista, un attentato per cui è finito in carcere come mandante il faccendiere Walter Lavitola, che Ranucci considerava un amico.
0: A Cremona circa 40 persone sono finite in pronto soccorso per la tromba d'aria che ieri sera ha colpito la città insieme a grandine, forti raffiche di vento. Tra le persone in condizioni più gravi, non in pericolo di vita, ce ne sono due che erano all'interno di un'auto su cui è caduto un albero. Danneggiata la guglia del Duomo, il tetto della torre civica è stato scoperchiato, i danni sono pesanti, non quantificabili al momento, diverse famiglie hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, ha spiegato il sindaco ieri sera, il sindaco Andrea Virgilio.
1: L'ex ministro ucraino della difesa Mikhailo Fedorov sarà consulente del ministero italiano di Guido Crosetto. Lo hanno annunciato sia il ministro di Fratelli d'Italia sia lo stesso Fedorov, il cui addio alla guida della difesa di Kiev, deciso alcune settimane fa dal presidente Zelensky, ha causato proteste di piazza nel suo paese. La consulenza dovrebbe riguardare in particolare il tema dei droni, che stanno avendo un ruolo centrale nella guerra contro la Russia.
0: È tutto per le notizie delle 7:30, ci risentiamo alle 8:30 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione di ascolto, una buona mattinata.
2: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A1, lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In contemporanea, sempre in A1, sarà chiuso lo svincolo di Firenze e Scandicci in entrata in direzione Bologna e in uscita provenendo da Roma. A Firenze, nei pressi del polo ospedaliero di Careggi, per lavori fino al 31 agosto, senso unico, in via della Quiete nel tratto via Chiuso dei Pazzi e via Monnatessa in direzione ospedale. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: primo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Forse sperano che faccia la fine di Regeni. Sigfrido Ranucci contesta la sua cacciata dalla conduzione di Report e attacca i due colleghi scelti per sostituirlo. Mortificano 30 anni di professionalità, ha detto dalla redazione. L'ipotesi di dimissioni in massa, la destra di governo intanto esulta, le opposizioni protestano. Negli USA l'inflazione non diminuisce, i dati economici sono preoccupanti, dice il nuovo presidente della banca centrale, ma Trump annuncia nella notte un accordo storico, raddoppiamo le riserve di petrolio grazie a un accordo col Venezuela. In Nepal continua a salire il bilancio delle vittime e dei dispersi dello tsunami di fango che mercoledì ha cancellato una vallata del Tibet. Un sopravvissuto racconta ai nostri microfoni il momento della catastrofe. A Cremona 40 persone in pronto soccorso per la tromba d'aria che ha colpito la città, danneggiato un'aguglia del Duomo, scoperchiato il tetto della torre civica. Il contesto è quello di un clima sempre più estremo, mentre al nord cadevano pioggia e grandine, al centro-sud le temperature arrivavano a toccare i 45 gradi. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie di Popolare, di Radio Popolare delle 8:30 si aprono con gli interni. Sigfrido Ranucci ha annunciato che rifiuterà gli incarichi che la RAI, la dirigenza RAI ha proposto dopo la cacciata dalla conduzione di Report. Non accetterò perché è un tornare indietro, ha detto il conduttore, spiegando che le possibilità offerte gli erano il TG3, Rai News, una corrispondenza dal Cairo. Forse sperano che potrei fare la fine di Regeni, ha detto. Ha attaccato poi i due colleghi che dovevano prendere il suo posto, aggiungendo di approvare le possibili dimissioni di massa della redazione contro le decisioni dei dirigenti RAI. Da Roma in servizio di Anna Bredice.
1: La RAI ha estromesso Ranucci dalla conduzione di Report, una decisione attesa, temuta dal conduttore e dalla sua redazione, che negli ultimi giorni si era detta disponibile a condurre a rotazione la trasmissione. Ma i giornalisti più vicini a Ranucci, la sua squadra, non è stata presa in considerazione. La RAI ha scelto di affidare la conduzione a due giornalisti di Report, validissimi per curriculum, che si sono distinti già negli ultimi anni per inchieste importanti, ma che Ranucci stesso e il resto della redazione considerano non all'altezza. Per Report quindi i problemi continuano, il cerchio ancora non si è chiuso. Ranucci è stato rimosso e dall'opposizione l'accusa ai dirigenti RAI è quella di aver eseguito gli ordini della destra, indebolendo una trasmissione di punta non gradita sulla quale si attendeva solo il momento giusto per colpirla. E la nota dei Fratelli d'Italia, che parla di una futura trasmissione credibile rispetto al passato, rivendica una scelta che è soprattutto politica. È così che la considera l'opposizione, che accusa la RAI di assecondare le scelte di Palazzo Chigi, tanto più che Ranucci non è indagato. Saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi a condurre Report, entrambi da anni nella redazione, ma di fatto rinnegati dai colleghi. Lo stesso Ranucci liquida i due giornalisti suoi, dicendo che mortificano la professionalità di 30 anni di trasmissione. Gli storici inviati aggiungono che non rappresentano i valori di Report e minacciano di dimettersi in blocco se la RAI insiste. E dalla RAI naturalmente non c'è nessuna intenzione di un passo indietro. Per quanto riguarda dall'ex conduttore, gli è stata offerta la scelta tra tre opzioni: Rai News, TG3, ufficio di corrispondenza. Dalla sua prima dichiarazione sembra al momento voler rifiutare l'offerta e procedere con una causa, ma si vedrà tutto nei prossimi giorni, sia il futuro di Report che quello professionale di Ranucci. Lì nello studio.
0: In questo contesto prosegue l'inchiesta sulla bomba esplosa davanti alla casa del giornalista per cui è finito in carcere come mandante il faccendiere Walter Lavitola, che Ranucci considerava un amico. In base a quello che è emerso finora dalle indagini, il giornalista non sapeva nulla dell'attentato, ma la vicenda ha portato comunque alla sua sostituzione. Sentiamo Loris Mazzetti, storico capostruttura di Rai 3 e regista collaboratore di Enzo Biagi.
2: Quello che sta capitando a Ranucci è una cosa ignobile, vergognosa. Hanno fatto diventare una vittima l'assassino. E il problema è politico. Ranucci non deve essere in onda durante la campagna elettorale. Questo è l'obiettivo nei confronti di Ranucci. La domanda è, per sostituire Ranucci, qual è la responsabilità di Sigfrido? Che cos'è che ha fatto di negativo nei confronti della RAI o di qualchedun altro? Questa è la risposta che questi signori devono dare. L'altra cosa è importante: perché far fuori Ranucci dalla conduzione? Perché Ranucci è anche vice direttore, cioè è l'unico che poteva, come dire, creare un muro tra la dirigenza della RAI e la produzione del programma. Ecco perché va fatto fuori Ranucci dalla conduzione, vuol dire non fare più report.
0: Il presidente, il nuovo presidente della Banca Centrale Statunitense, l'ex finanziere Kevin Warsh, ha fatto il suo primo discorso ieri dopo la nomina di Trump, riconoscendo il momento di crisi del paese, l'inflazione è troppo alta, i dati destano preoccupazione, ha detto, ma non ha annunciato al momento interventi sui tassi. Cosa significa? Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News e nostro editorialista.
3: L'inflazione elevata e persistente è sempre più preoccupante. Non ci sono miglioramenti significativi delle tendenze di fondo. Abbiamo del lavoro da fare, questo è il nostro compito, il nostro mandato e responsabilità. Il neo governatore della Fed, voluto da Trump, dice le stesse cose del suo predecessore a Jackson Hole, il meeting dei banchieri centrali più importante dell'anno, salvo quella più importante. I tassi aumenteranno per tentare un raffreddamento dell'economia USA. Nessuna indicazione nella linea che contraddistingue tutti gli esponenti di punta dell'amministrazione. Warsh analizza ma non agisce, oppure sceglie di ignorare i nodi critici anche raggiungendo livelli inquietanti di pochezza. Di fronte al rischio bolla finanziaria legata all'intelligenza artificiale, Warsh dice che Wall Street è resiliente, mentre ignora completamente il nodo del debito statunitense, sul quale il segretario al tesoro Bessent aveva appena annunciato un bazooka di acquisti per 1.000 miliardi di dollari. D'altra parte, metà degli esponenti trampiani, compreso il neogovernatore della Fed, vengono dal mondo della finanza di Wall Street, quella più spregiudicata degli hedge funds e abituata a creare occasioni di discontinuità da trasformare in enormi business speculativi. Non c'è quindi da meravigliarsi se Walsh dice ma non agisce.
0: Ieri sera Donald Trump ha annunciato un accordo tra gli Stati Uniti e il Venezuela che darebbe a Washington, queste le parole di Trump, il controllo di maggioranza su 65 miliardi di barili di petrolio, raddoppiando le riserve di greggio statunitensi. Trump ha aggiunto che l'intesa è stata trovata con una partnership con delle imprese private. Dalla deposizione in mano militare del presidente Maduro nel gennaio scorso, gli USA stanno cercando di gestire il settore petrolifero venezuelano. Secondo la CNN, il governo sarebbe diventato socio, il governo appunto statunitense, di una nuova azienda petrolifera privata che riceverebbe i giacimenti in concessione per 100 anni. E a 6 mesi dall'attacco degli Stati Uniti ed Israele all'Iran è ancora stallo di posizioni. La Casa Bianca sostiene di controllare lo stretto di Hormuz, le guardie rivoluzionarie lo stesso. L'Iran nei giorni scorsi ha anche consegnato le proprie condizioni per riaprire le trattative a dei mediatori del Pakistan, il servizio della nostra collaboratrice Farian Sabai.
4: Dopo 6 mesi di guerra, eliminati i vertici religiosi, ora i Pasdaran sono sempre più potenti in Iran, al punto da chiedere al Parlamento di varare una legge affinché il ministro dell'intelligence e il capo della magistratura siano scelti tra i civili e non più tra i membri del clero. Intanto la guerra continua e di pari passo la crisi economica attanaglia la popolazione. Ieri, a 6 mesi dall'inizio dell'aggressione statunitense e israeliana, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran lascia aperta la porta della diplomazia, ma solo a condizione che Washington abbandoni la sua campagna di pressione. Gli sforzi diplomatici guidati da mediatori, tra cui Pakistan e Qatar, hanno tentato invano per mesi di porre fine al conflitto. Ad aprile era stato concordato un cessato il fuoco e a giugno era stato firmato un memorandum d'intesa. Avrebbe dovuto portare a un accordo di pace definitivo, ma non si è giunti ad alcuna intesa concreta. Nel frattempo, Washington ha dichiarato una guerra economica contro Teheran. Sono 47 anni che l'Iran è sotto sanzioni americane. Rispetto alla guerra contro l'Iraq negli anni 80, molto oggi è prodotto dentro i confini dell'Iran e molto altro entra nel paese attraverso i 7 confini terrestri. L'ennesimo round di sanzioni a stelle e strisce contro Teheran rischia però di indebolire la credibilità degli Stati Uniti, che in 6 mesi di guerra non sono riusciti a raggiungere nessuno degli obiettivi che si erano posti, tantomeno quello di liberare gli iraniani da un regime oppressivo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: ed è scontro tra l'Unione Europea e il governo serbo dopo l'annuncio di Belgrado di voler onorare con funerali di Stato Ratko Mladic, l'ex generale morto all'Aia dove stava scontando in carcere l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità commessi in Bosnia e nella ex Jugoslavia. Bruxelles ha reagito dicendo che la glorificazione dei criminali di guerra non ha spazio in Europa, nemmeno nei paesi candidati. Da Belgrado, Massimo Moratti dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
5: La dichiarazione del ministro della giustizia di ieri sul funerale di Stato, non è stata nessun'altra dichiarazione di altri ministri, fino quando Vucic ha detto vedremo cosa vuole la famiglia, quindi ha fatto un po' retromarcia. Il comunicato dell'Unione Europea potrebbe appunto raffreddare ulteriormente questi spiriti bollenti in questo senso, fornisce anche un'occasione abbastanza facile per il governo e per la presidenza di dire ok, non facciamo il funerale di Stato. Poi guardandola sul piano interno, questa cosa anche gioca dal punto di vista del partito al potere, potrebbero dire noi avremmo voluto ma non ce l'hanno fatto fare. Abbiamo visto ieri sera che c'erano delle marce di giovani a Zvornik in Repubblica Srpska, a Bielina, inneggiando a Ratko Mladic, e questi sono gli aspetti più preoccupanti e più tristi. Io oggi sono andato in giro per Belgrado, ieri anche, e non si vedeva nulla, non c'è stata nessuna manifestazione di piazza in questo senso in supporto di Mladic. Partiti di opposizione hanno detto chiaramente questo è un criminale, noi non vogliamo che venga glorificato. Il fronte degli studenti e delle proteste è un fronte abbastanza variegato, non si sono mai espressi chiaramente su Srebrenica, la Serbia non si è mai veramente confrontata con quello che è successo negli anni 90, e c'è stato veramente un vuoto su quegli anni, proprio parlando con le persone appare abbastanza chiaro, una sorta di, ecco, direi proprio evitare le proprie responsabilità.
0: L'attacco informatico che ieri ha colpito i sistemi degli aeroporti di Manchester, Londra, Stansted e East Midlands non sarebbe un'operazione di intelligence ma il ricatto economico di un gruppo di hacker che chiedono appunto denaro per sbloccare i server aeroportuali e restituire i dati di 8,7 milioni di persone, clienti degli aeroporti, ma la società che gestisce gli scali di Manchester ieri sera si sarebbe rifiutata di pagare. E in Nepal è salito a 616 il bilancio dei morti, 2300 feriti, il bilancio appunto della devastante frana che mercoledì ha colpito una vallata del Tibet al confine con la Cina. I dispersi sono più di 2000, tra cui 3 italiani, difficile però determinare il numero esatto visto che è stata spazzata la vallata da un vero e proprio tsunami di fango e al momento c'erano presenti centinaia di pulmini e pullman di turisti. La macchina degli aiuti internazionali è in moto, i soccorritori continuano a scavare ma il rischio di una nuova inondazione per la tracimazione di un lago fa correre veloce le lancette del tempo, a rischio anche il salvataggio di 100 lavoratori che sono bloccati ancora dentro un tunnel in una centrale elettrica. Stefano Lottumolo, un fotografo originario di Lucca, 39enne, è uno dei pochi sopravvissuti all'epicentro del disastro. Sentiamo il suo racconto.
6: Non c'è più niente, è stato tutto spazzato via per chilometri e chilometri. Le onde erano alte 40-50 metri e uno tsunami montano. Immaginati di vivere un film catastrofico. Abbiamo iniziato a vedere pullman spazzati via 20 metri da noi e questa onda gigantesca che per fortuna ha battuto nella riva opposta da dove eravamo noi. Abbiamo avuto 30 secondi per scendere dal pullman. Abbiamo iniziato a salire sulla montagna. E poi ha portato via anche il nostro pullman, boato e nubi di acqua e detriti ovunque. Abbiamo visto poi l'acqua tornare indietro, spazzare via tutto il paese mentre salivamo e pregavamo che non succedesse altro. Dopo abbiamo iniziato a vedere i cadaveri fuoriuscire. Il nostro mio gruppo era tutti salvi, 8 persone. Davanti a noi c'era un altro pullman, 20 persone indiane, tutte salve, centinaia di pullman. O chi arrivava fino al border o chi era già al border, non è rimasto più niente. Le cifre che si sentono in giro sono tutte sottostimate, ma anche di tanto.
0: A Cremona circa 40 persone sono finite in pronto soccorso per la tromba d'aria che Nel pomeriggio di ieri ha colpito la città insieme a grandine e forti raffiche di vento, danneggiata anche una guglia del Duomo, mentre il tetto della torre civica è stato scoperchiato. Danni pesanti, al momento non quantificabili, diverse famiglie hanno lasciato le loro abitazioni, ha spiegato ieri sera il sindaco Andrea Virgilio. Sentiamo Laura Bosio, giornalista di Cremona Oggi.
7: Lo scenario è post-apocalittico, la città è impraticabile. Il problema grosso è stato che sono caduti tantissimi alberi addosso alle macchine e quindi ci sono persone rimaste incastrate nelle macchine, ci sono un paio di feriti più gravi, uno ha due rotture di vertebre e una contusione alla testa, comunque nessuno dovrebbe essere fortunatamente in pericolo di vita. C'è gente che magari è rimasta colpita da calcinacci, perché poi sono caduti pezzi di tetti, sono crollate tegole, sono caduti dei muri, è stata bloccata completamente anche la stazione ferroviaria, sempre per via dei danni del maltempo, quindi tutti i treni sono rimasti bloccati. Blackout in città e anche nella zona limitrofe alla città. Adesso si fa la conta dei danni, il comune ha convocato l'unione d'emergenza del centro operativo della protezione civile per fare il punto della situazione. Comunque si parla di settimane per riuscire un po' a ripristinare quello che sono i danni.
0: Mentre ieri in Lombardia cadevano piogge grandine, non solo, a Cremona, al centro-sud si registravano le temperature record, 41 gradi a Roma, 45 della Sicilia, a conferma di un clima sempre più estremo. Sentiamo il nostro collaboratore, Lorenzo Tecleme.
8: Serve un sistema politico, un sistema mediatico che ci aiutino a collegare appuntini, a dire questo che sto vivendo non è solo un dato meteorologico come altri, ma è anche una questione politica. Fa così caldo perché abbiamo fatto delle scelte politiche in passato e le stiamo facendo oggi. Finché il sistema mediatico e politico non fa questo ragionamento, per la gente, per noi da casa, è più complicato arrivarci da soli e rimaniamo ognuno rinchiusi nella propria bolla climatica sperando di avere l'aria condizionata e di sopravvivere. Ho sentito di molte persone quest'estate che hanno cercato di installare l'aria condizionata in casa per la prima volta in vita loro e si sono sentiti dire dagli installatori dei negozi c'è da attendere 2 mesi perché tutta Italia e tutta Europa sta installando l'aria condizionata nello stesso momento. C'è la questione di classe: se tu fai un mestiere che ti permette di rimanere a casa o comunque in ambienti chiusi per la gran parte del tempo e hai i soldi per permetterti l'aria condizionata, te la cavi un po' meglio. Ma se l'aria condizionata non ce l'hai o non la puoi tenere accesa o magari ce l'hai ma lavori nei campi o lavori in un cantiere, le tue possibilità di rimanerci secco e di avere dei danni aumentano esponenzialmente.
0: Questa edizione del giornale radio è stata condotta da Claudio Impagli, in redazione Andrea Monti. Le notizie tornano alle ore 10.30. Una buona proseguimento di ascolto con le trasmissioni di Radio Popolare.
9: Popolare Network.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla A15 dove si segnalano rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Per i cantieri notturni in A1 lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In contemporanea, sempre in A1, sarà chiuso lo svincolo di Firenze e Scandicci in entrata in direzione Bologna e in uscita provenendo da Roma. A Firenze, nei pressi del polo ospedaliero di Careggi, per lavori fino al 31 agosto, senso unico, in via della Quiete nel tratto via Chiuso dei Pazzi e via Monnatessa in direzione ospedale. Ed è tutto, buon viaggio!

Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A15 verso La Spezia 2 km di coda per lavori e traffico intenso tra Berceto e Pontremoli. In A1 in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i cantieri notturni in A1 lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In contemporanea, sempre in A1, sarà chiuso lo svincolo di Firenze e Scandicci in entrata in direzione Bologna e in uscita provenendo da Roma. A Firenze, nei pressi del polo ospedaliero di Careggi, per lavori fino al 31 agosto, senso unico, in via della Quiete nel tratto via Chiuso dei Pazzi e via Monnatessa in direzione ospedale. Ed è tutto, buon viaggio!

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: l'ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.
1: Radio 3 Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

politico. L'amore non ha a che fare. Gli uomini assassinano gli uomini e questo è il tempo, il crimine anonimo. Viviamo in un mondo politico, gli angeli cantano in coro, senti come suonano l'Ave Maria.

Aiuto, non è d'esempio. Viviamo in un mondo politico, la pietà scaraventata a mare. La vita è un riflesso, la morte è una maschera, ogni banca è una cattedrale.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Nicolò Vatos

0: Il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i cantieri notturni, lunedì notte in orario 22.06 in A1 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In contemporanea sarà chiuso lo svincolo di Firenze Scandicci in entrata verso Bologna e in uscita provenendo da Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Never have nothing.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, le notizie delle 10.30.
3: Continua a salire il bilancio della devastante frana di mercoledì in Tibet, al confine tra Nepal e Cina, più di 600 le vittime accertate, più di 200.000 feriti, ma il numero ancora difficile da stimare è quello dei dispersi, che sarebbero più di 3.000 secondo le ultime agenzie. Nella valle, spazzata da uno tsunami di fango causato dal distacco di parte di un ghiacciaio, sono arrivate anche diverse squadre di ricerca internazionali, ma i lavori sono rallentati dalle condizioni del terreno e dalla minaccia di una nuova tracimazione di un lago in quota. Ancora intrappolati 100 operai dentro un tunnel di una centrale idroelettrica.
2: Secondo Donald Trump, gli Stati Uniti controlleranno 65 miliardi di barili di petrolio del Venezuela, raddoppiando così le proprie riserve strategiche di greggio. La presidenza ad interim del Venezuela ha parlato di un accordo che riguarderebbe invece 17 giacimenti e comporterebbe un investimento di 100 miliardi di dollari. Si tratterebbe cioè di una concessione di 100 anni a una joint venture, cioè a una società formata da un operatore privato e forse anche dal governo degli Stati Uniti. Ricordiamo, il Venezuela da gennaio è retto da un governo provvisorio dopo il rapimento e la deposizione del presidente Nicolas Maduro da parte dell'esercito statunitense. L'annuncio di Trump arriva dopo la conferma da parte del nuovo governatore della Federal Reserve di dati preoccupanti per l'economia statunitense, soprattutto per il caro vita, a 2 mesi dalle elezioni di medio termine.
3: In Islanda, urne aperte da stamattina per il referendum sulla riapertura o meno delle trattative di adesione all'Unione Europea. Pesca, sovranità, difesa al centro del dibattito nel paese storicamente neutrale e orgoglioso del proprio isolamento. Grande incertezza, secondo i sondaggi, sull'esito del voto che arriverà in serata.
2: Sigfrido Ranucci ha annunciato che rifiuterà gli incarichi proposti dalla dirigenza della RAI dopo la sua cacciata ieri dalla conduzione di Report. Non accetterò perché è un tornare indietro, ha spiegato. Le possibilità offerte gli erano il TG3, Rai News o una corrispondenza al Cairo. Forse sperano che potrei fare la fine di Regeni, ha detto il giornalista, che ha anche attaccato i due colleghi che dovrebbero prendere il suo posto, aggiungendo di approvare le possibili dimissioni in massa ipotizzate dalla redazione contro le decisioni della dirigenza RAI.
3: A Cremona stamattina riunione del centro operativo comunale della protezione civile dopo la tromba d'aria che ha colpito la città. 43 persone sono finite in pronto soccorso, 4 sono tuttora ricoverate, ma le loro condizioni non sono gravi. Tra i danni, quelli a una guglia del Duomo e il tetto della torre civica che è stato scoperchiato. Ieri ci sono state grandinate anche su altre zone della Lombardia, dal Bresciano al Pavese, e danni per le forti piogge anche in Piemonte e Veneto.
2: A Crotone sono sbarcate 42 persone soccorse nel Mediterraneo dalla nave umanitaria Louise Michel. 2 donne sono state portate in ospedale, una di loro sarebbe incinta. Nelle scorse ore la nave aveva cercato di salvare anche un altro gruppo di naufraghi, ma era stata fermata da una motovedetta libica da cui erano partiti anche dei colpi di arma da fuoco.
3: 35 anni fa a Palermo la mafia uccideva l'imprenditore Libero Grassi, assassinato perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Stamattina alle 7.30, l'ora in cui avvenne l'omicidio, c'è stata una commemorazione sul luogo dell'agguato. Oggi in città c'è una situazione molto molto pesante sul fronte delle intimidazioni, ha detto la figlia Alice, citando in particolare alcune zone come San Lorenzo e Sferracavallo, e aggiungendo che però c'è chi inizia a denunciare il racket delle estorsioni.
2: 10.34 è tutto per le notizie di Radio Popolare. Il giornale radio torna alle ore 13. Una buona continuazione d'ascolto. Un buon sabato.
1: Popolare Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

I filosofi si vestono di cotone durante l'inverno. Hanno la barba lunga ma non ne hanno percezione, perché sono uomini d'ingegno. Chi fa il filosofo non c'ha il fisico e si rinchiude somma il

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Baby, we can do this. You know we can do this. Yeah, but it's been rough before, it's been bad before. We gon' make it. No, don't you even act like you trying to hold your head down.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci su

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Potrebbero essere 3.000 i dispersi dello tsunami di fango che ha travolto mercoledì scorso una vallata del Tibet al confine con la Cina, soccorsi in difficoltà per ulteriori rischi di inondazione. In Ucraina almeno 27 morti secondo le autorità dopo un attacco vicino a Kiev, colpito un magazzino che avrebbe contenuto esplosivi. L'ipotesi è che fossero lì illegalmente, le munizioni non possono essere depositate vicino alle case, ha detto il presidente Zelensky, mentre nel paese gli allarmi aerei suonano quasi ininterrottamente da più di 2 giorni. Donald Trump annuncia il controllo di 65 miliardi di barili di petrolio venezuelano e il raddoppio delle riserve di greggio per gli Stati Uniti, ma Caracas parla solo di accordi per lo sfruttamento futuro di giacimenti. Intanto la Federal Reserve conferma i dati preoccupanti per l'economia e per l'inflazione negli Stati Uniti. In Lombardia centinaia di interventi dei pompieri per le forti piogge delle scorse ore. La situazione più critica è a Cremona. E nel giornale radio il sindaco Andrea Virgilio ci dice un miracolo che non ci siano persone ferite in modo grave. La torre civica e una guglia delle cattedrali sono andate distrutte. Ieri una tromba d'aria ha colpito il capoluogo. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie delle 13 per questo sabato 29 agosto. Continua a salire il bilancio della devastante frana di mercoledì in Tibet al confine tra Nepal e Cina, più di 600 le vittime, 2.000 i feriti, ma soprattutto il vero numero complicato da stimare sono i dispersi, che sarebbero più di 3.000. Nella valle spazzata da uno tsunami di fango causato dal distacco di parte di un ghiacciaio sono arrivate diverse squadre di ricerca internazionali, ma si fatica ancora a farsi largo. In diretta per noi il nostro collaboratore Gabriele Battaglia. Buongiorno Gabriele.
3: Sì, buongiorno Claudio. Bene, sono passate le 72 ore che di solito è indicata come la soglia critica che si indica per il ritrovamento dei superstiti, quindi ci sono sempre meno speranze in questo senso, anche perché il tipo di evento è questo tsunami d'acqua, come l'hai definito, che ha travolto tutto sulla sua strada, lascia poche speranze. Sul questo, da entrambi i lati del confine, sia quello nepalese sia quello cinese. Sul lato cinese il problema è aggravato dalla creazione di un bacino d'acqua, un lago grande 100.000 metri quadri, per intenderci 14 campi di calcio, che degli argini meno stabili di quelli creati da dighe artificiali, e quindi è a rischio sia di tracimare sia di creare un'altra inondazione. E praticamente ci sono dei soccorritori, squadre molto esperte che avevano anche partecipato ad altre operazioni di soccorso per un evento simile nel luglio scorso, che hanno dovuto tornare indietro per mettersi indietro.

0: Si pone però comunque il problema della gestione sempre più difficile di questi eventi estremi sull'Himalaya. Ed è tutto per ora.
1: Grazie Gabriele Battaglia, e passiamo all'Ucraina. Le autorità affermano che almeno 27 persone sono state uccise in un attacco russo che ha colpito un magazzino in un villaggio vicino a Kiev. Secondo le prime informazioni, nella struttura ci sarebbe stato materiale esplosivo, ma le munizioni non possono essere immagazzinate vicino a aree residenziali, ha ricordato il presidente Zelensky, mentre il primo ministro Koreshki ha parlato di negligenza criminale. Il contesto è quello di allarmi aerei che nel paese continuano a risuonare quasi ininterrottamente da più di 2 giorni. Piero Meda è direttore della ONG We World per l'Ucraina e si trova proprio a Kiev, dove è anche scoppiato un incendio in un'altra zona della capitale colpita nelle ultime ore. Sentiamolo.
2: Abbiamo passato per la seconda notte consecutiva, o anche il secondo giorno consecutivo, perché gli allerti, gli attacchi dei droni, dei missili sono continuati anche tutto il giorno di ieri e stanno continuando anche oggi. Ci sono stati attacchi tutta la notte, quindi si continuano a suonare le sirene, a spegnersi dopo qualche ora, a riaccendersi, e stanno attaccando soprattutto magazzini o zone industriali. Alle 5:30 ci siamo svegliati con una grossissima esplosione e al momento c'è un grande fumo per tutta la città e non è ancora stato domato l'incendio. Non ci sono ancora informazioni su cosa è stato colpito, ma è veramente a pochi chilometri dal centro della città e c'è un bel fumo nero che sta riempiendo la città. Sarà difficile domare questo incendio in questo momento.
1: E nella notte, andiamo in Africa, ci sarebbe stato un tentativo di colpo di Stato in Niger con sparatorie nella capitale Niamey dello Stato dell'Africa centrale, sparatorie attorno all'aeroporto, l'interruzione delle trasmissioni della TV di Stato, un tentativo di assalto al palazzo presidenziale che sarebbe stato respinto secondo fonti governative. Non si hanno al momento altre notizie, l'aeroporto della capitale era stato attaccato già 2 volte quest'anno, a gennaio e a giugno, da milizie però islamiste. Il Niger è governato da una giunta militare dopo un colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2023. Secondo Donald Trump, gli Stati Uniti controlleranno 65 miliardi di barili di petrolio venezuelano, raddoppiando così le proprie riserve strategiche di greggio. L'annuncio è arrivato nella notte, però non è completamente chiaro, perché il governo ad interim del Venezuela ha parlato di concessioni a operatori privati di 17 giacimenti in cambio di 100 miliardi di investimenti, quindi giacimenti che devono ancora entrare in produzione. Abbiamo chiesto un commento ad Antonella Mori, responsabile del programma America Latina dell'ISPI, dell'Istituto degli Studi di Politiche Internazionali.
3: Non è in realtà una vera novità, perché fin dall'inizio il presidente Trump ribadisce che il suo interesse è un interesse per il petrolio, che sono necessari circa 100 miliardi di dollari di investimenti per rivitalizzare il settore, e quindi adesso di nuovo parlano di questi 100 miliardi che probabilmente arriveranno. Possiamo anche dire che dimostra di nuovo che non ha un interesse per in realtà una transizione democratica nel paese, perché continua a fare accordi con un governo che possiamo dire che a questo punto è illegittimo, perché sono anche passati troppi mesi dalla cattura di Maduro e dal fatto che Delcy Rodriguez è una presidente ad interim. Quello che non si sa sono proprio i dettagli. Probabilmente si tornerà a un sistema, quello che c'era prima di Chavez, quindi dove gli investitori privati faranno investimenti, pagheranno royalties e controlleranno questi siti. Però la produzione di petrolio, che attualmente è poco più di circa un milione di barili al giorno, forse fra qualche anno arriverà verso i 2-3, ci vorranno 10-30 anni per iniziare a sfruttare parte di queste riserve. Tutta questa risonanza che è stata data a questo accordo è per una questione elettorale, perché Trump anche nel suo messaggio dice farà diminuire i prezzi del gas per gli americani, e sappiamo che l'inflazione è molto alta e le elezioni di midterm sono molto vicine.
1: E intanto nel suo primo discorso il nuovo presidente della banca centrale statunitense, l'ex finanziere Kevin Warsh, deve ammettere la fatica della Trump Economics. L'inflazione è ancora troppo alta, i dati destano preoccupazione, la sintesi. Abbiamo chiesto un commento ad Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
4: L'inflazione elevata e persistente è sempre più preoccupante. Non ci sono miglioramenti significativi delle tendenze di fondo. Abbiamo del lavoro da fare, questo è il nostro compito, il nostro mandato e responsabilità. Il neo governatore della Fed,

0: voluto da Trump, dice le stesse cose del suo predecessore a Jackson Hole, il meeting dei banchieri centrali più importante dell'anno, salvo quella più importante: i tassi aumenteranno per tentare un raffreddamento dell'economia USA, nessuna indicazione nella linea che contraddistingue tutti gli esponenti di punta dell'amministrazione. Warsh analizza ma non agisce, oppure sceglie di ignorare i nodi critici, anche raggiungendo livelli inquietanti di pochezza. Di fronte al rischio bolla finanziaria legata all'intelligenza artificiale, Warsh dice che Wall Street è resiliente, mentre ignora completamente il nodo del debito statunitense, sul quale il segretario al tesoro Bessent aveva appena annunciato un bazooka di acquisti per 1.000 miliardi di dollari. D'altra parte, metà degli esponenti trampiani, compreso il neogovernatore della Fed, vengono dal mondo della finanza di Wall Street, quella più spregiudicata degli hedge funds e abituata a creare occasioni di discontinuità da trasformare in enormi business speculativi. Non c'è quindi da meravigliarsi se Warsh dice ma non agisce.
1: In Islanda le urne sono aperte da stamani per un referendum sulla riapertura o meno delle trattative di adesione all'Unione Europea. Il servizio da Bruxelles.
2: L'Europa guarda a nord a una possibile svolta elettorale in un paese tradizionalmente scettico all'adesione all'Unione, ma che oggi potrebbe dare un nuovo impulso non solo al suo percorso di avvicinamento a Bruxelles, ma anche all'intero progetto di allargamento dell'UE. Sono aperte da questa mattina le urne in Islanda per un referendum che deciderà se il paese riaprirà o meno i negoziati di adesione all'Unione Europea. Non si tratta dunque di un sì o un no al diventare un nuovo membro dell'UE, ma il governo islandese di centrosinistra ha voluto consultare gli elettori sulla possibilità di riprendere i colloqui con Bruxelles dopo 13 anni in cui sono rimasti congelati. La corsa è serratissima e il sì al momento è avanti di un soffio nei sondaggi, 51-49%. I contrari alla riapertura del dialogo si appellano ai rischi di perdita di sovranità nazionale nello scenario di una futura adesione, insieme alle preoccupazioni per la riorganizzazione del settore della pesca, uno dei traini dell'economia islandese. Ma i favorevoli fanno leva proprio su questo: se il governo non può nemmeno sedersi a negoziare, non si saprà mai se l'Islanda avrebbe potuto ottenere termini vantaggiosi di un'eventuale adesione, che comunque passerebbe da un ulteriore referendum. Senza dimenticare che il paese già implementa la maggior parte della legislazione europea attraverso un accordo trentennale, ma rimanendo escluso dai palazzi dove vengono prese le decisioni comuni. Difficile fare previsioni sull'esito del voto islandese. Istituzioni e capitali europee rimangono in attesa di scoprire questa sera il risultato finale. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: E veniamo in Italia. In Lombardia da ieri ci sono stati oltre 500 interventi dei pompieri per le forti piogge cadute sulla regione. La situazione più critica è quella di Cremona, colpita da una tromba d'aria con grandine e forti raffiche di vento. Stamattina si è riunito il centro operativo comunale della protezione civile. Questo è quello che ci ha detto il sindaco Andrea Virgilio subito dopo la riunione.
3: Ci sono stati danneggiamenti importanti su tutte le aree verdi, però c'è stato questa volta, perché siamo reduci da un nubifragio molto simile che c'è stato un mese fa, ci sono stati danni ingenti agli edifici, alle abitazioni private, ai contesti pubblici, la nostra torre civica di fatto distrutta, così anche una guglia della nostra cattedrale, danneggiato il teatro, danneggiato anche altri contesti del patrimonio culturale, diverse scuole. Adesso una fase di ripristino graduale della parte viabilistica, della pulizia della città, e gradualmente cerchiamo di capire quello che è la gravità dei danni al patrimonio pubblico. Abbiamo evacuato ieri sera un edificio privato, allocato 11 nuclei familiari in altre sedi. Ieri al pronto soccorso sono andate una quarantina di persone. Fortunatamente, questo è stato un miracolo, non ci sono situazioni di gravità. Siamo di fronte a questa nuova situazione che sta diventando purtroppo sempre più frequente. Noi abbiamo attraversato un'estate terribile dal punto di vista delle temperature, e adesso ci imbattiamo in questi eventi che sono del tutto inediti qui a Cremona. Questo comporta una rivisitazione complessiva dell'organizzazione dello spazio pubblico, diversi tipi di piantumazioni perché non resistono a queste situazioni, e anche gli stessi edifici. Siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo.
1: E le piogge di ieri hanno causato danni anche in Piemonte, in Veneto, dove poco fa il presidente Alberto Stefani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. A Crotone sono sbarcate 42 persone soccorse nel Mediterraneo dalla nave umanitaria Louise Michel. Due donne sono state portate in ospedale, una di loro sarebbe incinta e nelle scorse ore la nave aveva cercato di salvare anche un altro gruppo di naufraghi, ma era stata fermata da una motovedetta libica da cui erano partiti anche dei colpi di arma da fuoco. Sigfrido Ranucci ha annunciato che rifiuterà gli incarichi propostigli dalla dirigenza della RAI dopo la sua cacciata ieri dalla conduzione di Report. Non accetterò perché è un tornare indietro, ha detto, spiegando che le possibilità offerte erano il TG3, RAI News o una corrispondenza dal Cairo. Forse sperano che potrei fare la fine di Regeni, ha detto il giornalista, che ha anche attaccato i due colleghi che dovrebbero prendere il suo posto, aggiungendo di approvare le possibili dimissioni in massa ipotizzate dalla redazione contro la decisione della dirigenza sulla sua rimozione. 35 anni fa a Palermo la mafia uccideva l'imprenditore Libero Grassi, assassinato perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Stamattina alle 7.30, all'ora in cui avvenne l'omicidio, c'è stata una commemorazione sul luogo dell'agguato. Oggi in città c'è una situazione molto, molto pesante sul fronte delle intimidazioni, ha detto la figlia Alice, citando in particolare alcune zone come San Lorenzo, Sferracavallo, e aggiungendo però che c'è chi inizia a denunciare il racket delle estorsioni. Carmelo Pollichino è il referente dell'associazione Libera a Palermo.
4: Libero Grassi ha segnato un'epoca della nostra città, perché il suo atto di dire no al pizzo ha fissato uno spartiacque. Quello è stato il momento in cui la città veramente comincia a ribellarsi e comincia a capire che c'è la possibilità di ribellarsi, e quella ribellione è un atto di dignità. Il ricordo è prima di un uomo lasciato solo e per quello perde la vita, proprio perché non ha avuto quel sistema di protezione associativo, di rete, che invece oggi è molto presente anche grazie alle tante associazioni anti-racket, a Dio Pizzo, che hanno fatto un lavoro fantastico, e al dopo, all'insegnamento che ci ha lasciato e a quanto la dignità ha un valore molto molto più alto rispetto alla prepotenza mafiosa. Oggi la criminalità organizzata sta rialzando la testa, sta cercando di andare a riproporre quella pressione.
5: Il figlio di Libero Grassi, Davide, ha detto che la mafia ha a disposizione un serbatoio infinito di ragazzi disponibili a sparare. Ha detto poi arrestare il capo estorsore, ma restano questi ragazzi che non hanno remore.
4: Quella è la grande sfida. L'azione repressiva, che è fondamentale, non smetteremo mai di ringraziare gli organi di polizia, ma non è abbastanza senza un'azione educativa e senza un'azione preventiva. E il primo strumento di prevenzione purtroppo è il lavoro. In un paese, in un sud Italia e in una città con questo livello di disoccupazione, con questo livello di fragilità, è facile che le organizzazioni criminali offrano un'alternativa possibile.
1: E infine una notizia di poco fa: indiscrezioni di stampa dicono che Alessandro Di Battista sarebbe ricoverato in un ospedale di Cuba, dove sarebbe arrivato ieri sera in condizioni gravi. Secondo il Fatto Quotidiano avrebbe avuto un malore. Nelle ultime settimane si era parlato di lui in particolare per una possibile candidatura con un proprio partito alle elezioni del prossimo anno. Andrea Monti in redazione, Claudia Iampaglia in conduzione. Le notizie di Radio Popolare tornano alle ore 15.30. Una buona continuazione d'ascolto e un buon sabato pomeriggio.
6: Popolare Network.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla A15 si segnalano 5 km di coda per lavori e per traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Rallentamenti per il traffico intenso tra Viareggio e l'allacciamento con l'A15 in direzione Genova. In Fiepilì in direzione mare un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 17.900 tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Ed è tutto, buon viaggio!
3: La meteo.
4: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia una buona giornata a tutti.
5: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e B1 Variante. Troviamo inoltre rallentamenti verso sud tra B1 Variante e Badia e verso nord tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla diramazione Lucca Viareggio per veicolo in fiamme, 1 chilometro di code a tratti tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. In A12 permangono code a tratti verso Genova.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Alle 15:30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: Dopo le trombe d'aria e la grandine di ieri nelle province di Cremona, Mantova, Bergamo e Pavia, la Lombardia chiederà di estendere anche a questi territori la richiesta di stato di emergenza. Anche Palazzo Chigi, in una nota, ha fatto sapere di seguire con attenzione la situazione di Cremona, la città più colpita dalla tromba d'aria e dalla grandine, che ieri ha fatto crollare una guglia del Duomo dello storico Palazzo Comunale, danneggiato oltre 10.000 auto e ferito una quarantina di persone. Lunedì parchi e uffici resteranno ancora chiusi, migliaia gli alberi caduti. Anche oggi continueranno le verifiche sulla stabilità degli edifici danneggiati. Il sindaco ha parlato di città sfregiata e in ginocchio, danni ingenti anche nel Piacentino, anche in Veneto a causa delle forti grandinate è stato dichiarato lo stato di emergenza.
2: Non si ferma ancora la conta delle vittime in Nepal per le devastanti alluvioni che hanno colpito il paese vicino al confine con il Tibet e hanno causato almeno 675 morti, secondo l'ultimo bilancio dichiarato dall'autorità per la gestione delle emergenze. I dispersi potrebbero essere ancora migliaia, molti dei quali lavoratori delle centrali idroelettriche. Le autorità nepalesi hanno comunicato di non essere ancora riuscite a mettersi in contatto con 420 turisti stranieri. Sono invece rientrati in Italia due turisti bresciani che erano rimasti bloccati.
3: Il bilancio delle vittime della raid aereo russo che ha colpito un deposito vicino a Kiev, Sala 37, lo riferisce il governatore della regione. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il deposito colpito dalla raid conteneva munizioni, droni ed esplosivi usati dall'esercito. Il primo impatto ha colpito un luogo dove erano immagazzinate munizioni che non avrebbero assolutamente dovuto trovarsi lì, un deposito della difesa, ha detto Zelensky, menzionando detonazioni su larga scala di proiettili, mine, altre munizioni e droni. Una situazione terribile, una grave negligenza da parte di coloro che hanno immagazzinato esplosivi proprio accanto alle case, ha aggiunto il presidente, definendo inaccettabile quanto accaduto e sottolineando che è in corso un'indagine.
2: Il presidente russo Putin sta incontrando il suo omologo bielorusso Lukashenko nella sua residenza nella regione di Mosca a Novo-Ogarniovo, lo riporta l'agenzia russa Interfax. Lukashenko è arrivato in Russia giovedì scorso per una visita di lavoro. Ieri ha avuto colloquio col primo ministro russo Mishustin. Il consigliere presidenziale russo Ushanov aveva dichiarato in precedenza che la visita di Lukashenko non era ufficiale e che con Putin si sarebbero parlati solo informalmente.
3: Il Belgio si è detto di nuovo contrario all'uso dei fondi russi congelati nell'Unione Europea per aiutare l'Ucraina. Il Belgio ha sempre sostenuto che gli asset russi debbano rimanere congelati finché la Russia non cesserà la sua guerra di aggressione e non risarcirà l'Ucraina per i danni causati, ha detto il ministro degli esteri di Bruxelles, Maxime Prévot, che poi ha aggiunto la questione del loro utilizzo è del tutto diversa. Su questo punto la posizione belga è ben nota e coerente, non è cambiata dall'anno scorso.
2: Negli Stati Uniti l'ICE ha arrestato 500.000 persone nell'ultimo anno, di cui 50.000 solo a luglio, lo rivela il Washington Post. Dopo aver analizzato i dati del Dipartimento degli Interni, lo scorso mese gli arresti sono aumentati del 15% rispetto al mese precedente e del 70% rispetto a febbraio. Prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca, l'ICE arrestava una media di 8.000 persone al mese e, scrive il quotidiano, si trattava in gran parte di immigrati trasferiti da carceri locali e statali e consegnati agli agenti per l'espulsione.
3: L'ex deputato 5 Stelle Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Si trova in un ospedale a Santa Clara, 300 km dalla capitale. Il ricovero per un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. I 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione e profonda preoccupazione.
2: 15:34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno e Firenze Sud, tra Firenze Nord e B1 variante di Valico. Sempre in A1 rallentamenti anche verso sud tra B1 variante e Badia. In A12 permangono code per lavori per un chilometro tra Colle Salvette e Rosignano Marittimo verso Rosignano. Verso Genova, code a tratti tra nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e B12 a 15. Ancora una volta per traffico. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, questa sera alle 18.30 allo Stadio Franchi torna il campionato di Serie A con Fiorentina Frosinone. Sono attivi provvedimenti di circolazione. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in colore social.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Alle 7.30, buon pomeriggio Popolare Network, le notizie. Superato la soglia delle 3.000 persone il bilancio di dispersi a seguito delle catastrofiche inondazioni al confine tra Nepal e Cina dovute al crollo di un ghiacciaio, lo riferisce la CNN, 675 i morti ufficiali, sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite, cosa che rende sempre più complesse le operazioni di soccorso. Le autorità nepalesi hanno comunicato di non essere ancora riuscite a mettersi in contatto con 420 turisti stranieri. Due italiani residenti a Lugano sono tra i dispersi, sono invece rientrati in Italia due turisti bresciani che erano rimasti bloccati.
3: È stato trasferito in un ospedale della capitale L'Avana l'ex deputato 5 Stelle Di Battista, 48enne, ricoverato in gravi condizioni a Cuba dove si trovava per realizzare un reportage. Secondo quanto si è appreso, ha avvertito prima un forte mal di testa, poi un malore mentre era a Santa Clara, a 300 km dalla capitale. Il ministro degli esteri Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione e profonda preoccupazione.
2: In Islanda si chiudono alle 22 i seggi sul referendum per decidere se riprendere o meno i colloqui di adesione con l'Unione Europea congelati da 13 anni e si prospetta un testa a testa tra il sì e il no. Ci sono molte questioni interne sul tavolo, la sovranità nazionale, le regole, soprattutto sulla pesca, traino dell'economia del paese, ma il dibattito è stato influenzato anche dal nuovo contesto internazionale.
3: Lutto in Regione Veneto oggi per i funerali di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber lo scorso 15 agosto a Campo Nogara nel Veneziano, l'uomo si è poi suicidato. La responsabilità di tutti è per prima della politica che a parole sostiene e promuove l'associazione antiviolenza, ma di fatto varie volte dirotta quei fondi a favore di difesa armamenti, ha detto Don Alberto Peron, il parroco di Campo Nogara durante l'omelia. Tania Terrin aveva già denunciato l'ex fidanzato lo scorso aprile dopo un primo tentativo di strangolamento a seguito dell'interruzione della loro relazione. Keber, che in passato era già stato querelato da altre tre donne per episodi analoghi, aveva ricevuto solo un ammonimento dal questore di Venezia.
2: Nella notte è stato raggiunto un accordo per la vertenza della multinazionale di logistica H di Prato dopo 70 giorni di sciopero e picchetti dei lavoratori. L'azienda, che distribuisce in Europa i capi per i pronto moda prevalentemente cinesi, aveva deciso una chiusura fittizia per aprire con altro nome, licenziando i lavoratori che negli anni avevano ottenuto contratti orari regolari. Il sindacato Sud Cobas, che ha appoggiato la vertenza, ha riferito che dal 1 settembre torneranno tutti al lavoro mantenendo i diritti acquisiti. Il presidio davanti all'azienda era stato anche violentemente sgomberato dalla polizia il 23 giugno dopo vari esposti dell'azienda del distretto di Prato, dopo che 10 giorni prima 250 imprenditori cinesi lo avevano attaccato con spranghe e bastoni. La vicenda era arrivata in Parlamento anche perché l'azienda era in custodia giudiziaria con i titolari a processo per caporalato e frode fiscale. Lo sciopero ha vinto, scrive oggi il Sud Cobas in un comunicato.
3: Il campione di ciclismo Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna, una frazione sulla carta tranquilla per velocisti da Pucolac Seraco. Lo sloveno era leader incontrastato della corsa, vincendolo avrebbe completato la tripla corona dopo le vittorie al Tour de France e al Giro d'Italia, ma la caduta di oggi gli ha impedito di raggiungere l'obiettivo.
2: È morto a 92 anni a Modena Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo. Ha collaborato tra l'altro con il Centre Georges Pompidou di Parigi, con i ministeri della cultura di Francia e Giappone, e nel 2006 aveva ricevuto la laurea honoris causa in design del Politecnico di Torino. Sono le 17.34 e tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, 2 km di coda per lavori tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione Roma. Verso nord per traffico, rallentamenti e code tra Valdarno e Firenze Sud e tra Calenzano e Via 1 variante. In A12 permangono code a tratti verso Genova tra Noda 12 raccordo Lucca Viareggio e Via 12 a 15. Siamo al traffico ferroviario per un ritardo nella preparazione del treno, il regionale 18 969 Firenze Borgo quest'oggi è cancellato, i viaggiatori utilizzano il treno straordinario in partenza alle 18:15. Ulteriori aggiornamenti sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova segnaliamo quelli di asfaltatura in viale Etruria e quelli Publiacqua in via Nazionale. Sono previsti provvedimenti di mobilità. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per lavori per un chilometro in direzione Roma tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Un chilometro di coda, questa volta per incidente anche verso nord tra Valdarno e Incitareggello. In A12 permangono code a tratti verso Genova tra nodo A12, raccordo Lucca Viareggio, più A12 A15. Siamo al traffico ferroviario per la presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria all'altezza di Firenze Rifredi. Si registrano provvedimenti di circolazione e cancellazioni per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'attimo verso in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in viale Etruria e i lavori di Publiacqua in via Nazionale. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Radio 3 Network. We're going to dance and have some fun.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Scratch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Scratch the Night. Let's groove.
1: Ciao, sono Vibe e questo è Stretch the Night.

0: Siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Stretch the Night. Io sono Vive e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22, sempre qui su Radio 3 Network.
1: Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vive. Stretch the Night.
2: Va ora in onda Borris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali.

sintonizzati su Radio 3 Network. Io sono Graziano Borri e questa è Borri's in the Air, una selezione musicale Funky Soul and Funky Town, interamente mixata con i vinili originali Old School. Un buon ascolto e un buon sabato notte, sempre e naturalmente su Radio 3 Network.

girano i dischi di Graziano Borri su Radio 3 Network.

0: Ebbene amici, siamo giunti al termine di questa puntata di Burris in the Air. Spero di aver accarezzato le vostre emozioni. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 22.30, sempre con la Funky Disco Town di Radio 3 Network. Un saluto da Graziano Borri e un buon fine settimana pieno di emozioni, sempre e naturalmente su Radio 3 Network.
1: Burris in the Air, la Funky Disco Town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali. Ogni sabato alle 22.30. Benvenuti a Shining People, alla console DJ Santos. Special House Selection. Shining People.

Gather.